0: bashimane ba ra le nanete hlokomelang support Lazarus Khagodi ya ha ba ra le nanete dokomane ba ra le nanete le ga nyene nyene nyene nyene ke go tsara fela re tshele go irela ya pele nna le bona re redumela hle thobela re locha tshetsing le khone mo ileng re re lebeletse gore ke tshe di feature ngore tla go di lebeletse gara ga tshe ngore tla re tlosana go mmino ke le Thabo Cliff Richards we don't talk anymore ka bona gape some people live from a distance ke tshe tsara tshele ngore tla bo di kwa re mmino ke le Thabo ge re tla re tlotsana go tsa molaolo ona molao o reng ke eng yo tshwantseng o lebelele gore ke bela gore ge re shala re re tata re tswa ka mo o tla bo thusegele bile o gologile go fihla kae ke tsheng tsa tsheleng re o tsore tshwana go mmini go e ba le nna ya tshobele FM re tla re tlotsa ka mmino ke le Thabo tsa biele biene le tsona a mabili kwa ga dithangwane motho ke moropogole o tla ba le gona re botsa gore ke tsheli fetseng re di tsere tsa morago ra go tsheleng re ke tsa biale biale ka tara go tswa go irele ya pele ra se lebale ka kapatlhe bana mashila ah muno bo galebelo ka legare o eleng re wa gola le tshetseng la lekhono o golo golo golo golo golo golo gole o ska dumela motho go sentse le tshetsela ga gola matswalo ke Isaac Silo Mashila
1: Thabela FM e ke tika le wena kgwedi ya bua e thute gomme o tsebe ka botho le boyo ba gago
2: ke tsotso mo go a thutse ke tsotso mo go mana ka lefatsheng ba rena ka la go rana la palela matswale bi sitire maburu ka lena reng
1: Thabela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
3: no ke le Thabo go e bale
4: Mino ke le Thabo, mo go ibale nna.
5: Hashtag Mino ke le Thabo.
6: Hashtag Mino ke le Thabo.
7: Hashtag Mino ke le Thabo.
4: Mankuku baby, mushupulo go fitana botlhalo.
8: Ile ya pele o fitela ka ile ya boraro.

James Walt, Luciano Pavarotti, and Ali James Brown. Irie, ke a bobedi. Go mere le batho, go stay re go re ka bolo go di fetogile ka sepopego se sefe.

0: Not stopping, Phoenix the Cool. Are not stopping. Pele a fa ebele kosha ya Big Zulu. Le Casper New Vest.
1: Why don't you say why? Ubo sa kanga uzobuti. Kanti entu go ente ay gaule le peshe. I gaule la peshe.
0: Okay. Bona ba o sane pile, o sane pile ka tsela. Yeah. Fela ba di ema le dika a di tswakwe. Di bolelwa ka ona mogolo. Fela ke rata ka mogobeng re go potse gore go na le gole.
1: Yeah man, e
0: gona le gole.
1: Yeah.
0: Indu wentle.
1: I gaulela. Peshe ya gole tla ba peshe.
0: Okay.
1: Yeah. E fela I gaulela ezizweni. Yeah. Yeah.
0: Indu wentle gaulela ezizweni.
1: Yeah. Abona piki, ganyana.
0: Iri ke abone, ona tela ditaba.
1: Profetjona.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Re bo ela mo karolo ya bobedi ya papadi bona go nyesa fetse mpelo bona soka se dira ke bona le bella gore na ka ba go ba go kwa gore na go diragala eng ka kwa le patlelo le left house papadi sa le fela go le fela magare ga ditlhopatse ka bobedi bile ba botsana ka le patlelo ke da ka go kitimala go Dr. Mapalle o se bala falles tshaba ga motswana ba nna ba gešo le a tsebara ga ntshi go tshi go le bia lore tlo tlogela le boma tlo tlogela fa le laelo ma tlhoga mo go le huna di the host ke bona ba ile reng what's up ya bana ba gešo di tsapoisho ri ka go labile ke bona di phetogo bana ka o dira di phetogo re ke tla go lana semmusho
2: papadi e itlisho we na ke se tshaba motswane dula fase e wipsine ka papadi e go thobele fm o shato go tsiba le boithabiso papadi e seka sekwa ke Dr. Mapalle go thobele fm o shato go tsiba le boithabiso.

Eva, hanle sai le da le sai lo we ta so go go ri o ba uri ya I can see very key. Hey, yaro, dati o gara ba sai lo jaga dale dia ma le go go ri her gidire